0: Conte.
1: Samobiama. Roma Chiaba. Bitte, finché dire voi mi annaia.
2: Night on the track. Only over.